0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon mercoledì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi informiamo che per lavori notturni sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di oggi, mercoledì 5 agosto, alle ore 5 di domattina, 6 agosto, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 5 agosto, per 6 ore consecutive, chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. La notte successiva, tra le 21 e le 6 del mattino successivo, chiuderà per lo stesso motivo lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Viaggio con Radio Padova.

Non c'è spazio per tutti in prima, ma posso garantirvi che qui a Radio Padova si può fare. Siete tutte e tutti in prima classe con la musica italiana di Radio Padova. Ricordo sempre 103.9 e soprattutto scaricate l'app gratuita sul vostro telefonino, grazie alla quale potete seguire Radio Padova dovunque nel mondo. Adesso invece arrivano i Sottotono, canzone del 2022, Poco Male.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di calore sul Triveneto anche in questo mercoledì, con temperature sempre molto elevate, punte di 37-38 gradi sul basso Veneto e minime che rimangono elevate, non scendono sotto i 25 gradi, soprattutto nei centri urbani. Da segnalare qualche foschia, qualche nuvola bassa al mattino sulle zone pianeggianti e costiere del Veneto, e al pomeriggio qualche temporale di calore, soprattutto su Alto Adige, Dolomiti e Cadore. Per una temporanea attenuazione del caldo dovremo attendere il fine settimana, in particolare da venerdì, quando ci sarà qualche temporale in più e perderemo qualche grado. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: era il 2016, completamente, che bell'avverbio che dà senso, come dire, di completezza per l'appunto. Bentrovate, bentrovati in questo mercoledì 5 agosto 2026, il buongiorno amici con me Cristina Dori, eccezionalmente su queste prossime settimane. Ricordo sempre il 328 319 8000 per qualsiasi cosa, magari anche per dirci che bella sta canzone gli 883.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

Da Ottica le lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il bilancio provvisorio parla di almeno 15 morti e di decine di feriti. L'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione europea, e quanto ha spiegato ieri al termine del vertice dei ministri dell'interno dei 27 il commissario europeo Brunner. Il terremoto ai campi Flegrei. Il ministro Musumeci annuncia un primo stanziamento per gli edifici danneggiati a Pozzuoli.
2: Il governo, per riparare i danni negli edifici ricadenti essenzialmente nel comune di Pozzuoli, ha stanziato 100 milioni di euro.
1: L'Italia ancora nella morsa delle ondate di calore, allarme massimo per domani, quando saranno in bollino rosso tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8:02.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Buongiorno amici.
9: Buongiorno amici,

0: Romano, la nuova chicca che abbiamo sentito adesso qui a Radio Padova 1975, ma il cielo è sempre più blu. Adesso invece restate con noi perché arriva immediatamente Laura Pausini, come se non fosse mai stato amore, ma subito dopo anche la nostra Venusia con l'oroscopo.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, mercoledì 5 agosto 2026. Ariete, il vostro sarà un buon giorno, ma solo se non vi ostinerete a voler affermare idee o intuizioni, in particolare nell'ambiente professionale. Tenetevi ancora per un po' in disparte con il voto 7. Toro, la giornata sarà accompagnata dalla luna nel segno e dalla benevolenza di Venere per vivere momenti piacevoli in buona compagnia. Voto 8. Gemelli, siate ottimisti poiché da domani, con lo spostamento di Venere in un segno amico, avrete modo di ritrovare un po' alla volta l'armonia sentimentale, ovviamente se la vostra storia riuscite a superare i recenti dissapori. E voto 7. Cancro, la presenza di Mercurio nel segno e la benevolenza di Venere e Luna favoriranno sia i progetti professionali sia l'organizzazione familiare, così come la serenità di coloro di voi che sono in vacanza. Quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Leone, siete i beniamini di tante stelle potenti, quindi non fatevi fuorviare dalle insidie della Luna in quadratura e procedete spediti per la strada intrapresa. Voto 8 meno. Vergine, la Luna positiva avrà il potere di essere d'aiuto nel gestire tutto con l'ordine che tanto vi piace. E voto 7 più. Bilancia, la situazione lavorativa continua ad essere poco soddisfacente. In compenso, da domani, con l'arrivo di Venere nel segno, saprete trovare consolazione e comprensione tra le braccia amate. E voto 7. Scorpione, l'opposizione della Luna non avrà il potere di distrarvi dagli impegni odierni, ma forse potrà causare qualche noia pratica o familiare. E quindi il voto è 8 meno. Sagittario, la vostra giornata, se sarete al lavoro, sarà appagante, ma potrà esserci ancora qualche tensione nei rapporti affettivi. Mantenete la calma e voto 7. Capricorno, se vi state godendo la sosta estiva, approfittate dello sguardo benevolo della Luna per esprimere i vostri sentimenti e le vostre emozioni, così non li dovrete ribadire nel prossimo futuro. E voto 7 più. Acquario, grazie ad un ottimo Marte non vi mancherà lo spirito organizzativo che dovrà dare buoni frutti. Siate propositivi nonostante le intemperanze della Luna in quadratura. E voto 8 meno. Pesci, l'aspetto armonioso della Luna annuncia il ritorno da domani ad una vita familiare più serena, pertanto iniziate le manovre di riavvicinamento con il voto 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Incredibile, sono passati 10 anni e non li dimostra. Questa canzone di Marco Mengoni, Parole in circolo. Ancora buongiorno amici qui su Radio Padova con me Cristina Dori e naturalmente tutte voi e tutti voi, se vi va, come dico sempre, al 328 319 8000 per farmi sapere come sta andando questo mercoledì. Adesso invece Benji e Fede con Alex Britti.

0: festa.
1: Benji e Fede con Alex Britti, viva la vasca. E a questo punto vi dico anche che sono le 8:21. Nel caso doveste mettervi in auto o in furgone o comunque al volante, è un buon momento perché a breve avremo gli aggiornamenti di Viaggiando.

0: casa, rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Brescia-Padova. Rallentamenti per traffico intenso tra Disenzano e Brescia Centro in direzione Milano. In direzione Trieste, per lo stesso motivo, sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti segnalati tra l'innesto con la A13 e quello con la tangenziale di Mestre. E sulla A4 Venezia-Trieste si viaggia lentamente, per lo stesso motivo, tra Sandona di Piave e Cessalto, anche in questo caso in direzione Trieste. Per lavori notturni sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 20 con la A13 e quello con la tangenziale di Mestre, e sulla A4 Venezia-Trieste si viaggia lentamente per lo stesso motivo, tra Sandona di Piave e Cessalto, anche in questo caso in direzione Trieste. Per lavori notturni sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di oggi, mercoledì 5 agosto, alle 5

Malika Ayan su Radio Padova. Wow, niente aspetta, alle 11.31. E così come abbiamo appena sentito dai nostri cari amici di Trebi Meteo, nelle prossime ore il tempo in Veneto sarà stabile, soleggiato, con tanto caldo, lo ricordiamo per l'ennesima volta, ce ne fosse bisogno, con picchi di 37, 38 ma anche 39 gradi in pianura. E poi c'è anche il bollettino della Protezione Civile del Veneto che mantiene attivo l'allerta gialla per le ondate di caldo. E quindi per anni noi abbiamo fatto ironia sul fatto che non bisognava uscire nelle ore più calde della giornata, bere acqua fresca e mangiare frutta, e adesso tutti quanti ci ritroviamo a dover seguire queste indicazioni.

azioni in maniera veramente importante, perché un caldo così non l'abbiamo mai avuto, o perlomeno ce l'abbiamo avuto, sì certo, perché poi dopo arrivano anche i negazionisti, ma non per così tanti giorni consecutivi, quindi alla fine insomma il corpo lo sente, e come, questa differenza e questa sofferenza. Buona mattinata a tutti, dai, benvenuti su Radio Padova, beati voi che avete la possibilità di rilassarvi un po', magari in compagnia della nostra musica. Adesso ascoltiamo anche Gaia, e questa è Bossa Nostra.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
9: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Anche nella prossima ora, la musica della tua estate suona su Radio Padova. Pinguini tattici nucleari.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
0: Giovanotti.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Per quanto riguarda la sicurezza energetica, chiederemo tutto il massimo, ovvero lo 0,6% per la parte di difesa, invece non prenderemo il massimo. L'ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, sono escluse le misure a carattere temporaneo.
2: Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto ai prodotti energetici di origine fossile.
1: 17 morti e oltre 40 feriti e il bilancio della notte di bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, ha ammesso il presidente ucraino Zelensky. Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamani un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'ha conquistata Paltrinieri nella 5 km di fondo. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e 4 minuti.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Stai ascoltando?
10: Stai ascoltando Radio Padova.

sempre Rossana Mazzotti a Radio Padova, Ritmo Italiano, mezzogiorno e 9 minuti, buona mattinata, benvenuti insieme fino alle 13 con i nostri successi e i vostri messaggi al 328-319-8000. Tra poco daremo uno sguardo ideale alla situazione del traffico aereo a nord-est perché ci sono delle notizie molto importanti. Allora ascoltiamo Biagio Antonacci a Radio Padova, You and Me.

Il profumo di Mischeta Radio Padova, mezzogiorno e un quarto. Adesso parliamo di un argomento che ci riguarda da vicino, è il traffico aereo negli aeroporti veneti, cioè Venezia, Verona e Treviso, che prevede un'estate da record con oltre 9 milioni e mezzo di viaggiatori, registrando un incremento del 9% rispetto all'anno precedente. I flussi confermano una crescita costante e un forte consolidamento. Tanto per darvi un'idea, l'aeroporto Marco Polo di Venezia si conferma lo scalo principale del Veneto. Nel solo primo semestre dell'anno, aggiornato a giugno, ha già movimentato qualcosa come 6 milioni di passeggeri, per l'esattezza circa 1,9 milioni, segnando un aumento del 7,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Poi c'è l'aeroporto Catullo di Verona, è lo scalo che registra i picchi di crescita più significativi. Ha chiuso il primo semestre con il record storico di 1,9 milioni di passeggeri, e infine l'aeroporto Canova di Treviso, che mantiene un andamento solido e stabile, incentrato soprattutto sui voli internazionali low cost, con 1,5 milioni abbondante di passeggeri registrati nel progressivo del primo semestre. Quindi a fine anno saremo intorno ai 3 milioni di passeggeri anche per il Canova. Insomma, il traffico aereo del nord-est Veneto in maniera particolare, che si conferma mappa importante, luogo importante, hub importante per quanto riguarda il movimento dei passeggeri, non solo per l'Italia e l'Europa, ma per tutto il mondo, con sempre più rotte transatlantiche disponibili. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche con Elisa, e questa è Litoranea.

0: casa, rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sull'A4 Venezia-Trieste. Code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. In direzione Venezia, sempre per gli intensi spostamenti, code registrate alla barriera di Trieste-Lisert. Sull'A4 Padova-Venezia in direzione Trieste, rallentamenti tra Padova-Est e la tangenziale di Mestre. In direzione Venezia, sull'A4 Brescia-Padova, si viaggia inoltre lentamente tra Brescia-Est e Peschiera del Garda a causa del traffico particolarmente sostenuto che rallenta i veicoli anche in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda. Per lavori notturni sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di oggi, mercoledì 5 agosto, alle 5 di domattina, 6 agosto, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 5 agosto, per 6 ore consecutive, chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano, e la notte successiva, tra le ore 21 e le 6 del mattino successivo, chiuderà sempre lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Grazie Lisa e Nino D'Angelo a Radio Padova, la costiera amalfitana. E adesso parliamo dei dati del Ministero dell'Istruzione del Merito che confermano il boom di 100 elode alla maturità 2026, con oltre 14.000 eccellenze concentrate soprattutto al sud, a fronte di un calo dei 100 centesimi semplici. Questa tendenza, analizzata in dettaglio, evidenzia un marcato divario geografico nelle valutazioni finali, e questo fenomeno riaccende il dibattito sui criteri valutativi delle commissioni, perché spesso i risultati contrastano poi con

Le rilevazioni nazionali nelle prove in Valsi, il Nord mantiene punteggi superiori. Il dibattito sulla presunta generosità dei professori al Sud è un tema che è molto ricorrente in Italia. Valutazione relativa al contesto sociale, perché ci sono degli studi importanti accademici che smentiscono l'idea che i professori del Sud siano semplicemente più buoni per motivi culturali. La differenza dipenderebbe dal livello di partenza degli studenti, perché nelle aree con un contesto socio-economico più difficile il livello medio delle competenze di ingresso può essere inferiore e i professori tendono a premiare il progresso, l'impegno e la crescita personale del ragazzo all'interno della classe piuttosto che limitarsi ad un giudizio puramente standardizzato. Un voto alto, come ad esempio un 9 oppure un 10, al Sud corona spesso un percorso eccellente relativamente alla scuola frequentata, mentre al Nord i criteri tendono a rimanere ancorati a standard più rigidi e assoluti, e quindi quando si fanno questo tipo di valutazioni bisogna tenere presente, insomma, se il 10 arriva da un istituto del Sud oppure da un istituto del Nord, ma anche qui poi bisognerebbe sempre valutare caso per caso, situazione per situazione, mai generalizzare, sempre grave. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova. Suoniamo al Castellana con Dargen D'Amico, novità Rooftop.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Company il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: mia gamba dondola.
1: Affari spenti, Elodie su Radio Padova. Io vi saluto qui e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lanzari, tra poco le ultime notizie. Adesso c'è Francesca Michielin.

0: turismo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: È mezzogiorno e 59 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova Local News.
2: Edizione del Veneto. Un padre si è tuffato ieri nel lago di Caldonazzo per salvare il figlio di 4 anni in difficoltà. Residenti nel Trevigiano sono ora ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Trento. Blitz all'alba della polizia nei campi nomadi in Veneto. A Verona ha trovato 1,5 chili di gioielli rubati. A Padova identificate 65 persone e sequestrata un'auto legata a furti in autogrill. La Guardia di Finanza ha sequestrato 33.000 litri di benzina di contrabbando ed un auto articolato nel Padovano, denunciando il conducente. Il carburante, dalla Polonia, era dichiarato falsamente come solvente. Controllo straordinario dei carabinieri in centro storico a Venezia nella notte. Arrestata una 33enne veneziana a Castello, trovata con oltre un etto di cocaina nella borsa, destinata allo spaccio. La Fondazione Il Campiello assegna il premio speciale alla carriera 2026 a Domenico Starnone. La consegna è prevista sabato 3 ottobre al Palazzo del Cinema del Lido, nella serata finale della 64esima edizione.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

ti piace questa musica? Do you remember how it used to be? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Sweet home. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Did you lock eyes with a little green-eyed girl from Jackson? Tell me what got you, I just gotta know. Radio Padova Country.

0: piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Radio Padova Meteo.
11: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Triveneto, salvo per la possibilità di qualche nota instabile sulle Dolomiti. Domani sarà una giornata ancora con sole assoluto protagonista al mattino. Dal pomeriggio qualche temporale di calore, sempre a partire dai rilievi, ma che verso sera potrà sconfinare fin verso le pianure. Massime ancora roventi, con picchi in pianure nei grandi centri urbani anche di 38-40 gradi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
12: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Inequivocabilmente Vasco era Buoni o Cattivi su Radio Padova a Ritmo Italiano e noi qui ci salutiamo. Tra poco sarete con Franco Ghirardello, con me Maurizio Modica, appuntamento domani a partire dalle 14, cercate di trascorrere una bella serata. Sentiamo anche Madame con Mama non mama. Ciao e a domani.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Padova News.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Brentford offre 40 milioni per Stankovic, l'Inter dice no, Chivu non molla Jones e Romero e punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Gattuso sogna Giménez, ma per la Lazio è quasi inavvicinabile. È dura per il messicano, costa 20 milioni e Lotito potrebbe prenderlo solo in prestito e senza obbligo. La Juve mette in piedi un asse con il Paris Saint-Germain per il prestito di Suzuki. L'alternativa principale al giapponese resta ancora Vicario. Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe far partire un altro calciatore. L'Ajax ha puntato Noah Lang. Secondo Marca è praticamente fatto l'affare per portare Mastrantuono alla corte di Grosso. L'argentino avrebbe detto sì alla Fiorentina, che non ha abbassato le pretese per Ken. Il Como di Fabregas potrebbe dunque fare marcia indietro. In B il Cesena prende l'attaccante Antonio Fiori in arrivo dal Mantova a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al prossimo 30 giugno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 e un minuto.
4: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

yeah, yeah, yeah. Viaggio Antonacci con You and Me, siete su Radio Padova con il nostro ritmo italiano. Buon pomeriggio, 17:05, sono Franco Ghirardello anche oggi fino alle 20 insieme anche a voi, alle vostre voci al 328-319-8000. Su Radio Padova adesso Annalisa e Rose Villain, Eva Piuè.

questo era il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Giovanotti, siete su Radio Padova alle 17:15. Lo so, fa caldo, però ad esempio chi sta molto meglio di noi è una pianta che, pur essendo lì nella Valle della Morte, quindi vicino a Las Vegas, nel Nevada, è riuscita ad evolversi e ad avere questo meccanismo di raffreddamento delle foglie mai descritto prima, e l'hanno beccata. Lei riesce, insomma, in qualche modo ad avere una sorta di aria condizionata interna e va a meno 13 gradi rispetto appunto a quello che è l'esterno, in attesa di fare anche noi la fotosintesi e di evolverci come umani per resistere a questo caldo infernale di questi giorni. Noi vi auguriamo comunque un buon pomeriggio. Su Radio Padova c'è Cavana, ascoltiamo la canzone di Irama.

Da Opticale Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su opticalelenti.com.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 in direzione Torino è avvenuto un incidente che al momento non sta provocando disagi. Tra Meolo e Roncà del Bivio a 4 a 57. Prudenza alla guida in questo tratto autostradale. È segnalato un veicolo in avaria sulla 4 in direzione Trieste, tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Parliamo della 4 Brescia-Padova. Dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, a causa di lavori, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Somma Campagna in direzione Milano. Giovedì 6 agosto dalle 21 fino alle 6 del giorno successivo, lo stesso svincolo di Somma Campagna verrà chiuso in entrata in direzione Milano. Dalle 23 di questa sera fino alle 3 di domani mattina sulla A31 della Valdastico verrà chiuso per lavori il casello di Tiene in entrata in direzione Rovigo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sulla apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Tra le lune e le dune c'era Giorgia qui su Radio Padova, 17:30 minuti. Invece tra i vari account social di chi abita appunto in Veneto, in questi giorni abbiamo visto delle foto un po' particolari, quasi spettrali, quelli che richiamano altri mesi, non agosto bensì novembre, dicembre, gennaio, insomma qua, quando non c'è, voglio dire, no, questa estate che noi Veneto, in questi giorni abbiamo visto delle foto un po' particolari, quasi spettrali, quelli che richiamano altri mesi, non agosto bensì novembre, dicembre, gennaio, insomma qua, quando non c'è, voglio dire, no, questa estate che noi conosciamo. E allora si parla di nebbia.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Comunque tu sia, viaggiando con Zingarioli.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
9: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
8: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
9: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
10: Su Radio Padova, la disco italiana.
11: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: Dimmi che hai.

Quelli come me, Giulia Coetz, qui su Radio Padova. Buon pomeriggio, sono le 17:52 minuti. Come va là fuori? Come si sta? Fateci sapere se state sopravvivendo a questo caldo terribile, insomma, che stiamo vivendo in questi giorni. 328 319 8000 per raccontarci, insomma, di questo pomeriggio del mercoledì. Magari si spezza la settimana perché ancora sta lavorando, quindi si esce, oppure qualcuno sta partendo per le vacanze, qualcuno c'è già e si sta divertendo al mare. Allora buone vacanze naturalmente anche a voi, anche per gli amici che ci ascoltano nell'altopiano dei sette comuni. Tra poco l'appuntamento con le news dall'Italia e dal mondo, quindi daremo la linea alla redazione. Prima c'è Giro con te.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

Prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, per l'intensificarsi degli attacchi russi. È inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore della regione. Gli ingressi in massa di migranti a fine luglio a Ceuta, la procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone per i reati, tra gli altri, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenza e resistenza alle forze dell'ordine. 4 uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo in pieno centro di Londra. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva. Ci sono 3 indagati per la morte di Leonardo Cortesi, il 19enne deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina nel Vicentino. La procura ha iscritto nel fascicolo d'indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Agli Europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere, 1 oro e 2 bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria della 10 chilometri. Bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 in punto.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Siamo nel 1979, viva l'Italia, Francesco De Gregori, le 18 e 5 minuti, buon pomeriggio, sono Franco Ghirardello insieme a voi con Si Viaggiare fino alle 20 come sempre, adesso c'è Parlar d'Amore, è una nuova canzone quella di Safe.

Ormai la sua totale immersione nel mondo del country, J-Ax, Ipiaio, però anche no. 18 e 15 minuti, una buona serata. Questa è Radio Padova con il ritmo italiano che vi accompagna in questa caliente estate. E c'è il ritmo dell'estate qua con Malika Ayane. Una possibilità.

Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, in apertura vi segnalo code a causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Soave San Bonifacio in direzione Venezia. Per un altro incidente si registrano code tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Torino, con disagi segnalati in direzione opposta. Sempre sulla 4 in direzione Torino si procede in coda tra il bivio A57 e il bivio A4 a 13 in direzione Trieste, tra il bivio A4 a 13 e il bivio A57. Veicolo in avaria sulla 4 in direzione Trieste tra Cesalto e San Stilo di Livenza, prudenza alla guida. Per consultare in ogni momento la situazione del traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Ma come si riuscirà a fare un ballo di gruppo così? C'è il tuca tuca mixato al Macarena, cioè è veramente difficoltoso, però Baby K davvero ci ha dato la dritta per questa estate 2026. Le 18 e 27 minuti invece, fascia aperitivo, noi stiamo partendo anche con il divertimento del mercoledì. Voi come state? Siete belli accaldati? Lo so, è difficile, tranquilli, vi daremo tutte le istruzioni per sopravvivere a questo caldo. Nel frattempo ascoltiamoci anche Le ragioni del cuore. C'è Raff.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
9: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. In chiusura c'era Convivendo di Biagio Antonacci. Sono le 18:52 minuti. Linea tra poco alla nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima, la città degli angeli. Achille Lauro.

0: Radio Padova News.
1: Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal Ministero degli Esteri di Teheran, che in precedenza però aveva avvertito che l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto, viste le interferenze degli Stati Uniti. Era imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico il drone rinvenuto ieri vicino a un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase d'atterraggio. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case per l'intensificarsi degli attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. L'ondata di caldo in tutta Europa, oggi record di temperature in Austria 41,2 gradi e in Slovacchia con 41,4. Domani in Italia saranno bollino rosso tutte le città monitorate dal Ministero della Salute, 27 su 27. Calcio 1-1 nel primo derby stagionale tra Milan e Inter, giocato a Perth in Australia, in ricordo di Franco Baresi, è stato osservato un minuto di silenzio prima dell'inizio e sul maxi schermo proiettata l'immagine del giocatore con la Coppa dei Campioni e la scritta 6 per sempre, capitano. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 in punto.
4: Questa è Radio Padova.

Quello è Anna Tatangelo con La Notte Poetica. Siete su Radio Padova, 19:03. Una buona serata anche oggi fino al momento dell'aperitivo. Buone vacanze a tanti di voi. C'è chi parte anche in questi giorni. E la meta assoluta low cost è l'Albania. Sappiate, proprio al top per quanto riguarda le scelte per riuscire a spendere qualche soldino in meno, avendo anche insomma dei buoni servizi. Anche se noi siamo il Veneto, possiamo andare dalle nostre fantastiche montagne al nostro mare meraviglioso. Quindi buone vacanze invece a chi è qui con noi e si sta divertendo con delle strutture anche noi meravigliose, insomma, che ospitano tutti noi e che ci coccolano. Quindi un grande saluto speciale lo facciamo ai lavoratori, quelli che ci danno una mano a noi che andiamo in vacanze, e a loro che lavorano per farci stare bene durante questa estate 2026 così caliente. Grazie per esserci. Sabato sera, questo è il titolo della prossima canzone. Ritroviamo Mara Sattei, nuova collaborazione con Enrico Migliotti.

giornata arricchita anche dalle voci di Benji e Fede, Alex Britti, viva questo caso, viva la vasca, che era insomma il titolo della canzone straordinaria che abbiamo insomma ballato in più estati anche qui con Radio Padova. Vi auguriamo naturalmente un buon mercoledì e c'è anche un giorno migliore. Andiamo a ripescare questa canzone, era l'anno 2000 dei Luna Pop.

0: E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla A4. Sul tratto Brescia-Padova in direzione Trieste si procede in coda per il traffico intenso tra Verona Est e Soave. Sulla stessa autostrada sono segnalate code in direzione Torino tra Spinea e il bivio A4 A13, in direzione Trieste tra il bivio A4 A13 e il bivio A57. Prudenza per un veicolo in panne sulla A28 Porto Curaro Conegliano in direzione del bivio A4 tra Pordenone Centro Commerciale e Cimpello. Sulla A4, il casello di Somma Campagna, dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso in uscita e in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Lo stesso casello verrà chiuso nella giornata seguente, in entrata verso Milano. Per tutte le notizie sul traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Padova Meteo.
1: Pochi secondi alle 19.30 c'è il nostro collegamento con Trebi Meteo, c'è Paolo Corazzon. Buonasera Paolo, eccoci.
2: Ma buonasera, buonasera Franco, cosa vuoi che ti dica? Fa un caldo bestia, punto e basta.
1: Fai tu, dimmi tu.
2: allora, guarda, intanto partiamo dal prossime giornate, c'è questo weekend, a partire già dalla giornata di domani, che qualche temporale in montagna domani si formerà e magari verso sera scende anche un po' verso il Veneto orientale, Friuli di Venezia Giulia, quindi domani sera magari qualcosina si muove un attimo, però domani giornata bollente, in pianura facciamo 38-39 comodi, ecco, per i temporali di domani sera ci garantiranno tra virgolette tre giornate, venerdì, sabato e domenica un po' più sopportabili, cioè facciamo 35-36.
1: Hai
2: capito?
1: Un lusso.
2: E settimana prossima ci risiamo, ancora gran caldo, probabilmente la situazione cambierà dopo il 18, quindi ancora lunga ragazzi,
1: vabbè.
2: Teniamo duro.
1: Comunque grazie per le tue preziose informazioni, grazie a Paolo Corazzon di Trebi Meteo, buona serata, ciao.
2: Grazie. Ciao.
0: Radio Padova.

0: ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami. Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai.
1: Tu cosa fai questa sera? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai.
2: Radio Padova.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando
7: Radio Padova.